0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Bellissimo.
1: È bellissimo. @FM
2: 99.3.
1: Tu forma de pensar.